Hânceți, Dona Elvira recitativă Evarian, Wolfgang Amadeus Mozarti, Don Juan operaiți. Cătăreți, Anne Sophie von Otter, mezzo-soprano, Navagac Zumer, English Concert Navagahumba, dirijor Trevor Pinnock. Antonio Vivaldi, Trio do major, Giutaki, Vini ev basso continuo hamar. Katarume Il Giardino Armonico Ensemble, mena katarner Enrico Onofri, Giutak, Luca Pianca, Vin, Ellen Russo, Tav Giutak, Massimo Lonardi, Baroque Gitar, dirijor Giovanni Antonini.